0: Escuchamos este tema italiano de Francesco Di Napoli, Balaba. Te recuerdo que puedes enviarnos tu petición, la canción que tú quieras escuchar, entremilrecuerdos@hotmail.com. Y nosotros encantadísimos de poder complacerte musicalmente. Escuchamos este tema, Balaba, Francesco Di Napoli.
1: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà. Canta e

0: Estoy súper convencida de que estarás de acuerdo conmigo en que esta canción de Pino Danjo es súper sensual. ¡Ma, cuál idea! Una de las canciones que sonaba ya por el 1981. La recordamos aquí en tu estación de radio Entre Mil Recuerdos. Pino Danjo, ¡ma, cuál idea!
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...